0: Radio.
1: Guau, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho

0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho presente una stasua. A che vuole? Completo candela. E io gangsta.
2: Mami, ho pi.